Wiedersehen. Arrivederci. Mastradano. Do slidan. Sayonara. Goodbye.